0: theoha dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela.
1: Lesedi FM, a ke molele.
0: Dikalaneng go lesedi FM.

Kala bile a holo e motso moratu ha jale ka tlhalose mamedi le kenang ha jale ke la makumane a mona le mane lona o tsetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere pele re boela ho lona e re ke sutele mosiwa tshweu re balla ditaba tsena tsa hora ya bohlano.

Mamiti ereko amhele pina itengwano ke amantle brown black mampatile.

Di tabatsana tsa ora ya le shumela motho mong di fella mana me re di phetela ka o le kolantla e bileng ka sehlohong ba di tshebeletso tsa biro ya bolipi kwa no Free State Northern Cape le Northwest ba bolela hore ba ganni ba be sedi ka lebaka la mohudi o matla boela mamela di tabatsedi ngoreng ya le shumela metso e me di tools.

ke lebile ha holo tlana moletsane mo mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo le nano le kenang ke la ditaba tsebeletso ya Lesedi FM lona ke matlafatse tsama ya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o e gathile re tlo boela re tena hape le wena kwano sia demo yeng na go e tlang mo mamedi e repile nna le wena re tlo kena ho tseo go di tlhopisitseng ho lena le matlafatse re suthele tsietsi mo holadi ba kensa go re balla ditaba tsa hora ya le shume le mesu immediately.

mo e motho motle ke sekeleteng e kekene ke neng tsa kholo di nana la taule di phaka phaka mama riele wa di jabato ha o le tsena ha ke phamise matsoke re

Kabri ke ntshimonate ya holo Nati Mega Black Sun Sanere ba embo hantle fela di mahlo hora ke ya bone ditabatsa go gapona di balolo jalo ke sibuhudi tsietsi moholadi.

0: Dede ziezi.
1: Letsatsi le rapama sa sanka le re yatella afternoon drive show ho lesedi FM e ba le dikhalala Thabo Mokone le Lebo Mawela ba di hula mmoho le ka Kapa Bongani Tshabalala di hora tse tharo ka ofela tsa monyaka o sa feleng.
2: Dumela ausi Lebo le abuti Thibos
3: ke at the best top number 7
2: ha ko le bo holo ga itse na motho sontso le fela jwalo mo medi
1: mino o phamisa moya le tseding tsa morao rao tena. Re o tlisetsa diqhoko le ho hlaba malotlana ho Opportunity Mondays, Hustlers Tuesdays le 30 under 30. Hodima moo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e kenyelletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka feela ho ya ho ile.

ke lebuile ha holo skim sa le sebeditse mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matsohlo le sedi FM me ho flore lona le tlisetswa ke SABC News re kemetse ha re kgethe nku ka pere empepelo mo re fetela ho kene mo dupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

ke le buile ha holo Kenny Modupi ka hore balla ditabatsa tsa hora ya botsilela mamedi ho fela le jwalo le nanano le kenang ha jwale ke le nanano la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke laboraro go di odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a 20 le metsemine selemo ke se odimo sa ketetse pedi 20 le metsoetsletseng Mohlophisi wa lona ke morapedi sekgwane mohlaisi wa lona ke diangwane moti mme re laolalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile go mamatodi re ballo ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke dibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore NPA e re ditherisano le rakgwebo Vusimosi Kat Matlala Nyewe nya Medicare 24 di beile ditholwana medical visa hore ho be le tumellano ya ho ipulela. Haratsa dingape qeto ya lekgotla le leholo mpiletso Afrika Borwa ya ho ahlola e le ho tshehetsa lelapa la mopresidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu e amohetswe ka mofuthu ke baetapele ba setso le ba lelapa. Mokomishinara wa komishini ya diphuputso tsa Madlanga Sandile Khumalo o hlokomedisitse motlatsi wa hloho ya EMPD ya lelekilweng nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi ho tlwela wa pala ka lebaka la ho bua leshano ka pela komishini. Hara tse ding hape re fumana hore South African Police Service e leng SAPS ka bokhutshwane e bolela hore e tlilo sebetsa mmoho le makala poraefete a tshireletso bakeng sa ho etsa bonete ba hore ka la 30 kgweding ena e ba letsatsi le tletseng kgotso. Tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumelelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonete ba hore ha o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa dumela hlemo.

0: Tabeng tsentshutse la ke le lakabela futha ile metsotso e le shimele metsi mihlano pele ho hora ya borobo ke na le ntate semana makakwano wa di gabane ha ba le sintate dumela wa mohetse sebeletsong ya lesedi
1: gotso mmantswa ke tlhela mo mamedi wa lesedi ka lefatshe lena jikelela
0: o phetse hantle ke a tshepa
1: ke phetse hantle ha o lo mmantswa ke
0: tlhela e motho a mmona
1: ha wa mmona ha ne tlo mmona a ke re jwa le ka mo re re no se re le di re no a ditlamatlama
0: e
1: re no a mago a ditlama tsena tsa tlholego
0: tsa tlhau tse senang di ditlamo ga otso dife kapa dife
1: ke ne ke tsholwalo
0: ntate o go tshwaretse dife bekeng e
1: ke le wa hlemmentswa ke tlhela ke tshwaretse mo mamedi wa lesedi mo riana wane o matlamatla se re le di super healthcare.

tshware modula stulo motho a o loka go bane ha o ka ite di ma tshwantse e hlalose go ke go ga bogobong tshebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa Kenny Mudupi o go balla ditaba.

0: tla ha di ba lome ha botloko di ba je di ntjo tsa bo ha di ba lome ha botloko di ba je di ntjo tsa bona
1: di ba je di ntjo tsa bona.

Nkekebe ka mamela o fetula sehole. Mme le ba etsa di wotse wotse. Ntho e le tlwa etsa. Shie shie shie shie. Ke le buye lerato mpopo ntshishi malefane a re ha halala bafana halala bafana. Abre ke shebile ka mona ka emelo ka ntogonto. Popo popo popo popo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.